Amigo Pape. Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Mawo sasu kosu de shire nyame. Opata. Oya yini mo yini. Oya ere mo erate. Obi di nechi. Oya yini. Erate. Yesu den kampo. Yesu den shirao.

Hey! Kami wo! Epa ba wa pebo muta. Sani da swing na ba samo di pa nyana dia. E ba pebo meni da su. E kama no do shamwa kofo. Mami! Let's be a matter. Now to point it.

Benjamin Couture non è che basta ma ce l'ho Senna mi tu mi attieni in agio Senna mi non hanno soffrano non ho accesso Senna mi non Abraham soffrano non ho accesso Senna mi non David soffrano non ho accesso Senna mi non tonko non ho nada di arata Pay over to me at you. I be a swabber to me at you. Now I'm a swabber to me at you.